0: Jedi.
1: The new force.
0: Farruko.
2: Opi.
0: Seguimos comandando la fucking carretera.